0: biglietto, tutti mi credono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto niente, Figaro!
1: Figaro!